Dalle cattura cosa gusta te, papà cacciomba, faccia canato, mungi, dalle.

resiste senza sosta, resistenza antifascista. Gas in strada, calci in bocca, l'ha predetto MGZ. Attenzione sul pianeta, tutti quanti armati, arriveranno più soldati.